0: Grande riflesse!
1: Festival itinerante di radio autogestite.
2: Incontri,
0: dirette,
1: laboratori,
2: performance.
0: 3 giorni dedicati allo strumento radio.
1: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
2: Programma e info su
0: onderiflesse.noblogs.org.
1: Quest'anno a Verona c'è il mare.

0: un raccontino di Mansdale.
1: Io cagli sbirri!
2: Oh, andiamo, dai.
3: Polizia, fermi tutti! Mani in alto! Tu col borsone! Metti giù lentamente quel cazzo di libro! Ti tengo sotto tiro! Non fare cazzate!
4: A bordo pagina, letteratura di rivolta ed evasione.

0: Allora, cosa abbiamo qua? Stevenson, Orwell, anche Terry Pratchett.
1: Guardi che è solo per uso personale.
0: Sì, dicono tutti quanti così. Questo lo spiegherete in commissariato. Ragazzi, qua siete nei casini seri.

0: sono quelli panistesi sui balconi? Ma siamo pazzi? E cosa sono tutti questi immigrati? Cos'è tutta questa working class? Dove siamo? Su una puntata di Shameless? Qua bisogna cambiare radicalmente il vicinato.
1: Ma come facciamo?
0: Ma è facile! Un aumento di affitti qua e là, un po' di retate che allontanino chi non ha documenti in regola, 2 o 3 maxi eventi di quelli che facciano conoscere la zona alla gente giusta, qualche locale per ricchi e voilà, il gioco è fatto.
2: Grazie Pimp My Quartiere, la mia vita è cambiata e anche il mio quartiere.
1: Pimp My Quartiere, in onda tutti i giorni, nel tuo quartiere, alle... sempre.

Rest of the family, Carrie D, fucking Kamazin Effect e DJ Fabri. Also goes out to my man Soli B, Uncle Jam, respect. La voce del terzo millennio, la mega jam del futuro è già presente.

0: Tabalila. Une. Deux. Une, deux, trois, quatre.
1: Vorrei saper, mestè che fumi, comincia i dodes, finisce a mesdì.

caballos rotados. La palina. Bel pulito. Pa' que li me so. El Tonino, Rick de Slove, te l'elia mo, che il pisce in del coffin, su cursia c'ha mal dottor, e il gaio in bocca, radiatur. E radiatur!

assassina, fucile Italia chi tremar non suol. In America impiccati, in Africa sgozzati, in Spagna torturati a Montjuic ognor. Ma la razza trista del signor teppista, l'individualista sa colpire ancor. E a chi non soccombe si schiudan le tombe, s'appresting le bombe, s'affili il pugnal, e l'azione l'ideal. Finché siam gregge è giusto che vi sia cricca social per leggi decretar. Finché non splende il sol dell'anarchia, vedremo sempre il popol trucidar. Sbirri non ridite, se la dinamite voi scrosciare udite contro l'oppressor. Abbiamo contro tutti sbirri e farabutti, e uno contro tutti noi li sperderem. E a chi non soccombe si schiudan le tombe, s'appresting le bombe, s'affili il pugno.

Radio Eustaquio. Radio Eustaquio è la radio che ha scoperto le trove.

0: sui social. Non trovo mai niente.
1: Vai su Ribaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Ribaltella.
2: Cosa fai tu stasera?
3: Ribaltella!
4: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.